Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour.
2: Macchina calda.
1: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
3: Balliamo sul mondo.
1: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: domenica.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova settimana all'interno del nostro magazine con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di premi, fate caso, immaginate che avete avuto una giornata pesantissima, quindi si esce dal lavoro e pensiamo oggi me lo merito, oggi farò qualcosa per me, può essere un gelato, può essere un

caffè, può essere comprarsi un libro o una piccola cosa comprata senza essersela programmata. Questa abitudine ha un nome: concedersi un piccolo premio ogni giorno. È diventato un trend e che tra poco vedremo. E secondo me è una cosa molto utile.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

In diretta The Mag con Yuri Caliolo parliamo di piccoli premi, appunto abbiamo iniziato così il nostro appuntamento per questo lunedì. Concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend sui social e si chiama Little Theater Culture, cioè è diventata una cosa molto popolare soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. Vuol dire concedersi una piccola gratificazione quotidiana per celebrare un risultato o semplicemente rendere migliore una giornata. La cosa curiosa è che quest'idea è molto meno nuova, no, di quanto sembri. Già nel 1990, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni, in una serie televisiva Twin Peaks, l'agente Dale Cooper consigliava di farsi ogni giorno un piccolo regalo inatteso, anche semplicemente magari andare in un determinato bar per prendersi una buona tazza di caffè o fare un pisolino durante il pomeriggio. Naturalmente bisogna evitare che questo piccolo premio diventi una scusa quotidiana per prosciugare il conto corrente, perché i soldi, come ben sappiamo, servono, ma il principio è molto interessante. Non bisogna aspettare

è sempre un avvenimento importante, come può essere un compleanno, una vacanza o grandi successi, no? Per concedersi questi premi e spendere anche un po' di soldi. Ogni tanto può bastare una giornata complicata.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Anche in questo 7 settembre, e sembra un gioco di parole, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi e naturalmente sbirciamo tutti i segni dello zodiaco. Ariete, novità in vista per chi è alla caccia dell'anima gemella. Toro, l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste nel vostro lavoro. Gemelli, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Cancro, ottime chance sul lavoro per compiere, perché no, un passo in avanti, magari un avanzamento di carriera. Leone, oggi agirete con prontezza e forza di decisione. Vergine, la vostra sensibilità verrà amplificata a dismisura. Bilancia, accettate un consiglio su una questione che vi sta a cuore. Scorpione, faticherete un po' a condurre in porto i vostri progetti. Sagittario, contate sull'appoggio del vostro partner in amore. Capricorno, non siate intransigenti, rischierete una piccola delusione. Acquario, preparate il terreno adatto a un miglioramento generale e Pesci, non strapazzatevi troppo. Tenete d'occhio costantemente la vostra salute. Anche per questo 7 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag ein Erlebnis.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Sui social, cari amici, siamo abituati a vedere uomini, donne che ostentano la propria vita, no? Che fanno vedere quanto sono cool, le vite che fanno, cose che acquistano, la macchina nuova, i viaggi, gli orologi. Se ci soffermiamo solo sul sesso maschile, sappiate che la tendenza è un po' cambiata. Oggi quello che piace vedere non è l'uomo che ostenta la vita da single e quello che ha, ma far vedere quanto quella persona ama la donna che ha al suo fianco, quanto è orgoglioso della persona che ha al fianco. E c'è anche un termine per classificare queste persone, soprattutto questo trend, che si chiama wife guy, e viene utilizzato per descrivere un uomo che mostra apertamente l'affetto, la stima e il sostegno verso la propria compagna. Tra gli esempi citati più spesso, per quanto riguarda soprattutto i famosi, i very important people, Tom Holland con Zendaya e ASAP Rocky con Rihanna. La cosa curiosa è che questa espressione nasce come complimento. Intorno al 2017 veniva usata spesso con ironia per indicare uomini che sembravano trasformare l'amore per la moglie in una strategia per costruire la propria immagine pubblica. Negli ultimi anni invece il significato si è ammorbidito e oggi viene spesso associato semplicemente a uomini che non hanno problemi a mostrare ammirazione per la persona che hanno accanto. Ed è curioso che una cosa così normale sia diventata proprio un trend, no? Forse perché in mezzo a tanta competizione social, vedere qualcuno che è felice del successo della persona che ha

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Elezioni in Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia. L'ultradestra supera il 44% con affluenza record all'80%. AfD sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Esulta la leader Weidel, abbiamo fatto la storia. Crollano CDU e SPD. In allarme Berlino e Bruxelles. In Italia, maggioranza divisa, Salvini e Vannacci brindano. Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme. L'Europa è a rischio. Tappa Kiev per gli inviati del presidente americano Trump dopo l'incontro al Cremlino con il leader russo Putin. Witkoff parla di colloqui sostanziali ma avverte per la pace. Serviranno compromessi da parte di tutti. Il presidente ucraino Zelensky chiede una pace dignitosa e nuovi Patriot, preparando Kiev anche a un altro inverno di guerra. Lo stallo resta legato soprattutto alla questione territoriale. Intanto Mosca minaccia Berlino. Per Lavrov le accuse tedesche sui droni a Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Paura all'aeroporto americano di Miami. Un cargo Amazon esce di pista e travolge alcuni veicoli. 5 morti e 5 feriti, 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per i soccorsi. Le indagini sono in corso. Al vaglio scatole nere del velivolo e testimonianze dei presenti. Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva a Cuba dopo l'intervento d'urgenza subito nell'ospedale di La Habana. L'operazione è riuscita e, secondo le fonti mediche, il decorso post-operatorio procede come previsto. L'ex deputato è sedato e dovrebbe restare in questa condizione per almeno un paio di giorni. Il rientro in Italia non è imminente, potrebbe rimanere a Cuba per altre 4 settimane. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza. Il pilota 20enne della Mercedes vince il Gran Premio d'Italia dopo una rimonta dal 19° posto. In lacrime sul podio il bolognese festeggia il primo trionfo italiano dopo 60 anni. Disastro Ferrari, contatto al via tra Leclerc e Hamilton. Poi il monegasco finisce contro il muro in parabolica a 200 all'ora, per fortuna senza conseguenze. Il calcio con la Serie A, finisce 1-1 il posticipo tra Juventus e Milan allo Stadium. Sisse porta avanti i rossoneri, Gatti pareggia al 92°. Amorim e Spalletti salgono a quota 7 punti e agguantano il Como, restando a 2 punti dalla vetta occupata da Roma e Inter, in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. Intanto la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso. In corsa per sostituirlo ci sono Paolo Vanoli e Thiago Motta. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck, big

Cari amici di The Mag, l'abbiamo sempre detto, non noi, ma persone che studiano le varie tendenze che ci sono nel mondo della moda. La moda è una ruota, gira, rigira, poi ritorna. Ci sono delle cose che ritornano anche dopo tanti anni. E tra gli accessori riapparsi proprio in quest'estate 2026 c'è la body chain, la catenina gioiello indossata direttamente sul corpo, che è diventata popolarissima soprattutto nei primi anni 2000. Chi è che l'ha riportata in auge? Kim Kardashian l'ha riportata proprio sotto i riflettori durante una vacanza alle Hawaii. Ne ha indossata una doppia intorno alla vita sopra un bikini nero e i commenti: che belle, dobbiamo tornare anche noi ad acquistarle. E così è stato effettivamente. Basta una persona sola che è seguita da tante altre persone, che ha tanti seguaci, tanti follower, come dir si voglia, e poi questa cosa ritorna in auge. Ed è l'esempio, l'ennesimo capitolo proprio del ritorno dell'estetica Y2K, cioè pantaloni a vita bassa, occhiali particolari, strass, accessori che fino a qualche anno fa consideravamo irrimediabilmente datati, no? Roba vintage. La moda funziona spesso così: prima qualcosa è nuovo perché viene creato in quegli anni lì, poi diventa normale, poi ci stanca, successivamente ritorna dopo un po' di anni e nessuno si aspettava appunto questo ritorno. Quindi se qualcuno vi dice questa cosa la mettevo 20 anni fa, se non sei più alla moda, voi dite tranquilli, perché prima o poi quello che io oggi sto indossando ritornerà. Quindi ho semplicemente la mente a quello che...

0: che riavverrà, ritornerà, come anche i pantaloni a zampa di elefante che anche adesso si stanno rivedendo ed era una cosa utilizzatissima negli anni 70.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare delle mostre Fabbrica della Scienza, Moon e Tropicarium Park, naturalmente, parte di fatto da domani questa iniziativa rivolta ai lavoratori stagionali. Beh, innanzitutto, perché Monica questa iniziativa? Da che idea nasce?
3: L'idea nasce dal fatto che questi lavoratori durante l'estate non riescono sicuramente durante il lavoro a venirci a trovare, quindi a vivere le nostre esperienze, e quindi io assieme a tutto il mio staff abbiamo deciso di far vivere delle belle esperienze, di far vedere le mostre con questa offerta speciale.
2: Anche perché durante l'estate delle volte i lavoratori non hanno neanche la possibilità di visitare la città in cui si trovano a lavorare. Ecco, tecnicamente come si svolge? Che tipo di agevolazioni ci saranno?
3: Allora, bisogna intanto aver fatto questa stagione estiva nel litorale della nostra costa e apportare una o busta paga o un contratto di lavoro che determina che è stato fatto il lavoro stagionale. Di conseguenza le nostre casse, i nostri ragazzi faranno pagare un biglietto ridotto bambino a tutti i lavoratori adulti, e se il lavoratore porta un amico, un'amica, un figlio o chi sia, il lavoratore non paga e la seconda persona paga il biglietto normale.
2: Ecco, quindi diciamo che diventa una sorta di grande festa per i lavoratori di tutta la costa veneta, quindi. Questa è un'iniziativa che parte da voi, da te nella fattispecie, magari il prossimo anno potrebbe abbracciare anche altre attività, quindi la festa diventa ancora più completa.
3: Assolutamente sì, l'idea è proprio questa, quindi intanto ci proviamo e ci teniamo, veniteci a trovare, così venite anche a vedere tutte le nostre realtà, a divertirvi, a passare un po' di tempo con noi e a conoscere anche meglio tutto quello che vedete promuovere durante la stagione ma che non avete il tempo di vedere. Vi aspettiamo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Amici, un buongiorno, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi, in questo lunedì 7 settembre. Salve a tutti, io sono Ale, pronto per restare con voi anche oggi, pronto per cominciare insomma questa nuova settimana, per ritrovare insieme tanti bei successi, tanta bella musica, ma soprattutto pronti per andare a conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio da qui alle prossime ore. Restate con noi.

0: Anche in questo 7 settembre, e sembra un gioco di parole, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi e naturalmente sbirciamo tutti i segni dello zodiaco. Ariete, novità in vista per chi è alla caccia dell'anima gemella. Toro, l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste nel vostro lavoro. Gemelli, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Cancro, ottime chance sul lavoro per compiere, perché no, un passo in avanti, magari un avanzamento di carriera. Leone, oggi agirete con prontezza e forza di decisione. Vergine, la vostra sensibilità verrà amplificata a dismisura. Bilancia, accettate un consiglio su una questione che vi sta a cuore. Scorpione, faticherete un po' a condurre in porto i vostri progetti. Sagittario, contate sull'appoggio del vostro partner in amore. Capricorno, non siate intransigenti, rischierete una piccola delusione. Acquario, preparate il terreno adatto a un miglioramento generale e Pesci, non strapazzatevi troppo. Tenete d'occhio costantemente la vostra salute. Anche per questo 7 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia. Accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: C'è la musica, c'è la bella musica targata Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche quest'oggi in questo nostro appuntamento insieme. Ancora ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale in questo lunedì mattina, lunedì 7 di settembre. Io ne approfitto a questo punto anche per ricordarmi, insomma, che così come avviene ogni lunedì, anche oggi fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: C'è la bella musica targata Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche in questo nostro appuntamento insieme. Insomma, sarà una settimana ricca di eventi, in modo particolare il fine settimana. Non a caso si avvicina anche quello che è l'appuntamento con l'Irish Show. Ed è proprio di questo che parleremo poi nel corso delle nostre puntate, nel corso della nostra settimana. Andremo piano piano, con calma, a conoscere tutti i dettagli, tutti i particolari di questo importantissimo appuntamento in programma nel corso di questo weekend qui nella nostra Jesolo.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Amici, Jesolo si conferma capitale dei grandi concerti. Pensate che questa volta ad accendere il palazzo del turismo sarà niente meno che Luciano Ligabue, il rocker di Correggio, che arriverà qui in città sabato 12 settembre per quella che sarà la data zero del nuovo tour nei palazzetti. Insomma, un appuntamento speciale che anticipa tutte le tappe italiane dell'autunno. Tra le altre cose, c'è un motivo in più per non perderlo, perché il tour Certe Notti 2026 prosegue quelle che sono le celebrazioni dei 30 anni di Buon Compleanno Elvis, l'album simbolo che contiene una delle canzoni più amate della musica italiana. Prima gli stadi, poi il debutto indoor proprio a Jesolo. Ancora una volta la città si prende quindi il privilegio di ospitare una prima assoluta, e per i fan del Liga, insomma, sarà una notte davvero da certe notti.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Bene amici, a questo punto vi parlo anche di quello che è Iron Man, un appuntamento davvero unico nel suo genere, del quale tra pochissimo vi racconto tutto, che troverete in via Mascagni questo pomeriggio a partire dalle ore 15:30. Che cos'è Iron Man? Innanzitutto vi dico che è un triathlon, ma un triathlon davvero unico, perché troverete delle biciclette trasformate in opere di ingegneria surreale, ma anche gonfiabili a forma di papera, che rendono davvero ogni prova uno spettacolo indimenticabile. Che cosa succede? Beh, gli atleti si sfidano con allenamento e anche determinazione, ma anche con ironia e fantasia, trasformando quella che è la fatica in un carnevale sportivo.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Ci ritroveremo domani mattina, sempre qui su Radio Jesolo Web. E da Ale è davvero tutto, un buon proseguimento a tutti voi, naturalmente un buon lunedì pomeriggio. Ciao!
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare delle mostre Fabbrica della Scienza, Moon e Tropicarium Park, naturalmente, parte di fatto da domani questa iniziativa rivolta ai lavoratori stagionali. Beh, innanzitutto, perché Monica questa iniziativa? Da che idea nasce?
3: L'idea nasce dal fatto che questi lavoratori durante l'estate non riescono sicuramente durante il lavoro a venirci a trovare, quindi a vivere le nostre esperienze, e quindi io assieme a tutto il mio staff abbiamo deciso di far vivere delle belle esperienze, di far vedere le mostre con questa offerta speciale.
2: Anche perché durante l'estate delle volte i lavoratori non hanno neanche la possibilità di visitare la città in cui si trovano a lavorare. Ecco, tecnicamente come si svolge? Che tipo di agevolazioni ci saranno?
3: Allora, bisogna intanto aver fatto questa stagione estiva nel litorale della nostra costa e apportare una o busta paga o un contratto di lavoro che determina che è stato fatto il lavoro stagionale. Di conseguenza le nostre casse, i nostri ragazzi faranno pagare un biglietto ridotto bambino a tutti i lavoratori adulti, e se il lavoratore porta un amico, un'amica, un figlio o chi sia, il lavoratore non paga e la seconda persona paga il biglietto normale.
2: Ecco, quindi diciamo che diventa una sorta di grande festa per i lavoratori di tutta la costa veneta, quindi. Questa è un'iniziativa che parte da voi, da te nella fattispecie, magari il prossimo anno potrebbe abbracciare anche altre attività, quindi la festa diventa ancora più completa.
3: Assolutamente sì, l'idea è proprio questa, quindi intanto ci proviamo e ci teniamo, veniteci a trovare, così venite anche a vedere tutte le nostre realtà, a divertirvi, a passare un po' di tempo con noi e a conoscere anche meglio tutto quello che vedete promuovere durante la stagione ma che non avete il tempo di vedere. Vi aspettiamo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Fuck that bitch.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e ciao Cecilia.
2: Hola guappa.
1: Come stai?
2: Io ho una favola, te?
1: Tu sempre una favola, meno male. Anche
2: perché
1: io,
2: quando sto qua è l'effetto Alessandra, ah, o l'effetto Comedy Radio Show.
1: L'effetto Comedy, speriamo faccia effetto appunto anche sui nostri amici all'ascolto. Oggi un menù ricco di risate, come sempre, e come speriamo sempre accada. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, ti parlerò del cacatua. Sai cos'è il cacatua?
2: Sì, è un uccello.
1: Un uccello, come si dice pappagallo in spagnolo?
2: Pappagallo.
1: Pappagallo, no, il perrito.
2: O il lorito o il canarito.
1: Il canarito, no.
2: Cocorito.
1: Perrocchetto, che cosa significa? Niente, me lo sono inventato. Vabbè, lasciamo perdere, ne parliamo dopo.
2: Il perichito.
1: Il perichito che cos'è?
2: È sempre una sorta di...
1: È un uccello sempre?
2: Sì.
1: Ok, perfetto, no, non me l'ero immaginato. Bene, ero convinta fosse proprio il nome del pappagallo, perichito, ma lasciamo perdere. Tu, se non sbaglio, invece ci parlerai di un argomento particolare oggi.
2: Sì, dell'aerodinamica, del pelo, pelo e contropelo, l'uomo e la depilazione.
1: Interessante, interessante. Sì, se non sono le donne a doversi depilare, mi gusta, sono contenta. Questo è un grande tema che affronteremo tra poco. E poi, per la rubrica hashtag Flop and Roll, come sempre concluderemo con il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente questa puntata del Comedy e l'intera settimana con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente esistono, accadono, sono accadute. Oggi Natural Edition, edizione Licia Colò, parleremo di un animale, di un uccello, il cacatua. Il cacatua che sa andare a tempo di musica meglio di molti esseri umani. Tu lo sapevi che il cacatua è un ballerino?
2: No.
1: Invece sì, altro che re della pista, lui è tra gli animali veramente... più capaci di assorbire il ritmo e di farlo suo. E questi simpatici pappagalli, sono dei pappagalli cacatua, sono pappagalli australiani, non si limitano a muovere la testa a caso, insomma, quando sentono una canzone, ma sono proprio in grado di percepire il ritmo della musica e sincronizzare i loro movimenti con il tempo. Quindi una capacità che per anni si pensava appartenesse soltanto agli esseri umani, e invece studi scientifici hanno dimostrato che loro sentono proprio la musica.
2: Beh, comunque sì, ricordando adesso di Reel, no? Ce ne sono tantissimi e vedi loro con questa cavoccetta che si muovono, sono fantastici.
1: Sì, e il caso più famoso infatti è quello di Snowball, un cacatua diventato una vera star scientifica, studiato dai ricercatori, ha dimostrato di riuscire ad accelerare o rallentare i passi seguendo il cambiamento della musica.
2: No, vabbè.
1: Cioè proprio come farebbe una persona durante la danza. E cioè è assurdo, perché non è tutto. In più le ricerche hanno scoperto anche che i cacatua possiedono un repertorio sorprendente di movimenti. Cioè non è che fanno solo così con la testa. Vabbè, ci sono le classiche oscillazioni, ma possono anche fare dei passi laterali, dei movimenti particolari del corpo.
2: Alla Fred Astaire.
1: Esatto, sono proprio dei ballerini. La cosa più incredibile è che non eseguono una coreografia imparata a memoria, ma inventano dei nuovi passi. Cioè hanno proprio questa capacità, e secondo gli studiosi potrebbe essere legata alla loro grande intelligenza e alla natura estremamente sociale che loro hanno. E quindi in pratica per un cacatua ballare non è solo un divertimento, è proprio un modo per esprimersi, per interagire con chi lo circonda, in questo caso con gli esseri umani. Quindi, cari amici, la prossima volta che vi sentite i re della pista, fate attenzione, perché potrebbe esserci un cacatua pronto a rubarvi la scena.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a

Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo scoperto qui al Comedy Radio Show che i cacatua, che sono dei pappagalli australiani,
2: non è la popo tua però.
1: No, non è la pupu tua. Il cacatua è il re della pista, cioè sono animali che sono in grado di ballare, ma non è che essendo dei pappagalli imitano il movimento magari dell'essere umano. Hanno proprio la percezione della musica e muovono il corpo al ritmo grazie a delle capacità particolari che la scienza insomma ha studiato. Quindi lo diciamo qui al Comedy, ma è tutto vero, eh? Non è
2: sì,
1: che diciamo
2: sì,
1: solo fandonie. Allora andiamo ai messaggi. Giulia ci scrive: vorrei vedere un talent show tra esseri umani e cacatua. Ho il sospetto che molti di noi verrebbero eliminati al primo turno. Ma Giulia, mi hai fatto venire in mente più che altro che adesso voglio vedere un talent show di cacatua soltanto.
2: Beh, sarebbe
1: come si potrebbe chiamare?
2: Non lo so.
1: Caca show. Meglio di no. Stefano invece ci scrive: il mio problema è che mentre io faccio due passi e mi stanco, il cacatua inventa 30 mosse diverse. Altro che TikTok, il vero influencer della danza è lui. Ora io adesso questa sera passerò la nottata a guardare i video dei cacatua che ballano, ho deciso.
2: Io ti faccio compagnia allora.
1: Concludiamo con Laura che dice: vi racconto una curiosità sui cacatua. Laura forse ne

0: a uno perché è molto informata. Lei dice: sono talmente intelligenti che alcuni riescono a imparare ad aprire i bidoni della spazzatura osservandosi tra loro. In Australia hanno scoperto che questa abilità si è diffusa come una vera moda di quartiere, quasi come se si passassero il trucco tra amici. Insomma, non solo ballano, fanno anche scuola di furti organizzati ai bidoni. Ah, ho capito a cosa si riferisce Laura. Sì, c'è una notizia in merito, sul web si può approfondire la cosa. È vero, hanno anche questa come dicevamo prima, intelligenza sociale, quindi tra di loro interagiscono e oltre che imparare i passi imparano anche a fare altre cose, tipo rubare la spazzatura dai bidoni.
1: Sono proprio furbi.
0: Hai capito i cacatua?

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, non me ne vogliate, il titolo lo ha scelto Cecilia, ora ci spiegherà poi il perché, con l'aerodinamica del pelo, giusto?
2: Esatto, quindi parleremo proprio della depilazione maschile, quello che tollerano e non tollerano le donne, insomma un po' di consigli per stare proprio al top, ragazzi.
1: Ah, questione di gusti, de gustibus, tra poco al Comedy Radio Show.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'aerodinamica del pelo, una scienza studiata dalla nostra Cecilia e portata qui al Comedy Radio Show.

0: dormito stanotte, esatto, per preparare questa cosa, soprattutto per darvi un po' di consigli e anche un po' di statistiche. Allora, il 60% degli uomini curano regolarmente il petto, schiena e zone intime per igiene, comfort e stile. Quindi ovviamente stiamo parlando della depilazione. Ma secondo voi che cosa ne pensano le donne? Allora, confermano la maggioranza delle donne che amano ovviamente l'uomo curato e parzialmente o totalmente depilato. Circa l'80% delle donne preferisce il partner senza peli, soprattutto in spiaggia e nell'intimità, insomma tutto morbidoso.
1: E io penso che sia anche una questione generazionale, perché boh, se parliamo con la mia mamma, con la tua, con le nostre nonne,
0: con
1: se
0: me fosse... stessa, perché io sono cresciuta negli anni 80
1: con i pelati sotto le ascelle, quindi dipende.
0: Ma non solo.
1: Andiamo avanti.
0: Comunque, allora, vi dico le preferenze femminili. Le zone dove il pelo è bocciato sarebbero schiena e spalle. Insomma, le donne non vogliono l'orsetto di turno, ma soprattutto vogliono, insomma, l'uomo morbidoso. Un'altra parte dove il pelo è bocciato sono i glutei, anche in questo caso, sì, il culetto. La preferenza è di una pelle liscia e, ovviamente, insomma, soprattutto per una questione igienica. Meno pelo, più pulizia. Poi ci sono le zone del dibattito, che sarebbero il petto, e l'area che divide maggiormente. Molte donne apprezzano questo petto liscio, altre insomma gli piace più il petto villoso, proprio da macho. Invece soprattutto perché lo associano al testosterone, no? Più pelo, più testosterone, più virilità. Invece la zona intima, soprattutto molte donne dichiarano di preferire una zona pubica rasata o molto accorciata, associandola ovviamente a una maggior sempre igiene e a un miglioramento della vita,
1: che
0: di
1: poi
0: coppia.
1: In realtà secondo me è un falso mito, perché questo prescinde dai gusti personali. In realtà il pelo in natura esiste proprio per come barriera contro germi e batteri, in teoria. Quindi c'è anche una scuola di pensiero che dice che il pelo è più igienico e il contrario. Comunque
0: vabbè, anche per noi donne è così alla
1: certo,
0: fine, no?
1: Esatto, infatti abbiamo i peli in tutte le parti più, come dire, delicate. Immaginatevi avere degli occhi senza ciglia, oppure
0: brutti.
1: I peli nel naso servono anche a quello, per filtrare la polvere. Insomma, non addentriamoci troppo nel pelo di ognuno di noi. Però, che dire, sono gusti. Posso dire una cosa, a prescindere dalle statistiche, che non so se hai finito di leggercele.
0: No, volevo dire solo che le zone di tolleranza sarebbero le gambe e le braccia, e volevo farti sapere che cosa fa scappare le donne. Ovviamente la mancanza di cura, ovviamente se uno si presenta lì senza profumo e senza arte ne parte.
1: E infatti stavo dicendo, a prescindere dal pelo, senza pelo, l'importante è sempre l'igiene. E poi un'altra cosa, sentiatevi liberi di fare quello che vi pare, comprese le donne. Volete andare in giro con i peli? Fatelo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.

0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 11 persone, tra cui due bambini e due paramedici, sono morte in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. 9 vittime si registrano a Kfar Rahman, dove un raid ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Un successivo attacco con un drone contro un'auto ha provocato la morte di 2 paramedici. A Deir Zarani, l'IDF ha ordinato l'evacuazione di un edificio prima di un altro attacco aereo. Tragedia all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti, dove un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista durante l'atterraggio, travolgendo alcuni veicoli e prendendo fuoco. Il bilancio è di almeno 5 morti e 5 feriti, 3 dei quali in condizioni gravi. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e l'aeroporto è stato chiuso. Le indagini sono in corso, al vaglio le scatole nere e le testimonianze, mentre Amazon ha confermato che il velivolo apparteneva alla compagnia. Il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo a Roma è crollato questa mattina, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Alcune persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie. Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, ma le ricerche proseguono. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale degli US Open dopo aver superato Tommy Paul in 3 set. Per lo spagnolo numero 3 del mondo è il 5° quarto di finale a New York e il 15° raggiunto in carriera a livello slam, oltre alla 18ª vittoria consecutiva nei major. Ora affronterà l'americano Ben Shelton, già battuto nei 3 precedenti. Ai quarti anche altri 2 americani, Francis Tiafoe, che ha eliminato Medvedev, e Alex Mikkelsen, vincitore su Echeverri. Stanotte tocca Luciano Darderi contro il numero 1 del seeding Alex Zverev. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'aerodinamica del pelo, discussione molto accesa quest'oggi al Comedy Radio Show, a prescindere dai gusti di ognuno di noi.

0: infatti.
1: L'importante è, insomma, laviamoci, ok? Depilati o non, l'importante sì, è l'igiene.
0: Sì. Vabbè. E un'altra cosa, insomma, avevamo detto del cosa fa scappare le donne, la mancanza di cura, ma soprattutto gli uomini che escono con questi peletti che si vedono sia dal naso che dalle orecchie. Quindi mi raccomando,
1: Anche lì dipende dei gusti, no, magari c'è qualcuno a cui piace, a me no, però
0: no,
1: nel senso
0: no.
1: Amiche all'ascolto a cui piacciono i peli, scriveteci. No, sono già arrivati dei messaggi,
0: sì,
1: leggiamoli,
0: sì. Luca dice: io sono passato al laser completo sul petto e schiena, la mia fidanzata all'inizio mi prendeva in giro, ora mi ruba la crema idratante, mi sento più leggero e finalmente posso indossare una t-shirt bianca senza sembrare un tappeto che spunta dal collo.
1: Sai che ci sono un sacco di uomini che ce l'hanno con quelli che si depilano in realtà?
0: Già.
1: È un discorso complicato, andiamo avanti.
0: Sara dice: io dico no, mi manca l'uomo ruvido.
1: Vedi?
0: Già, il mio ragazzo si fa la ceretta ovunque e adesso passiamo più tempo in bagno a decidere quale striscia usare che a guardare un film. Ridateci un po' di sano pelo.
1: Vedi, anche lei invece è dall'altra parte della... no, della sponda, che c'entra la sponda. Vabbè, insomma, ognuno, come vedete... a ognuno piace ciò che piace. Abbiamo un altro messaggio?
0: Sì, Andrea dice: faccio triathlon e se non mi depilo le gambe tra sudore e licra l'irritazione è garantita.
1: Ah beh, certo.
0: Non è moda, è pragmatismo. Mia moglie dice che ho le gambe più lisce delle sue e spesso mi chiede il rasoio. Siamo pari.
1: Sì, a volte non ci vuole molto ad averle più lisce delle nostre, anche perché c'è il falso mito che noi dobbiamo essere sempre perfette. Non è così, spoiler. Beh, quando si tratta di sport, come fanno anche i calciatori, per una questione anche di massaggi, no?
0: Esatto.
1: È un'esigenza sportiva e quindi ci sta, ci sta. Va bene, salutiamo tutti gli amici del comedy e ripetiamo: fate un po' quello che vi pare con i vostri peli e con i vostri gusti.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche le frasi sui muri, che non vanno scritte, mi raccomando, però se lette in giro per strada, nella vostra città, insomma in diversi contesti, buttate un occhio perché a volte si nascondono delle perle, delle verità incredibili.
2: Lo sai che sono molto arrabbiata a riguardo?
1: Perché?
2: Te lo dico dopo.
1: Perché? Per chi scrive sui muri?
2: No, perché nel nostro quartiere c'era una bella scritta Cecilia tutta colorata, adesso non c'è
1: non
2: più.
1: C'è più,
2: ce n'è una sopra. Ti sembra giusto?
1: No, per niente.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll. Come promesso, torna il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che a volte raccontano grandi verità. Cominciamo con: la tattica di non chiamare una donna per farti richiamare funziona solo con tua madre.
2: È vero questo. Anche perché chi ti vuole, chi insomma pensa a te, lo dimostra, no? Un messaggio ogni 5, 6, 7, 8 giorni.
1: Io non avevo dubbi che questo punto in particolare ti sarebbe piaciuto. Poi, sì. Se spengo il ventilatore sono in un forno statico, se lo accendo sono in un forno ventilato. Sì, nel senso che cambia veramente poco, soprattutto ultimamente. Beh, arrivati a settembre forse meglio che qualche mese fa, però fa ancora molto caldo. Andiamo avanti con: e pensare che da spermatozoo mi sono messo anche a correre per fare questa vitaccia.
2: Che sì, non abbiamo detto la cosa brutta.
1: Non c'era proprio scritto vitaccia, però va bene. Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno.
2: Beh, io
1: non mi cambierebbero.
2: Io aggiungerei, ma fanno la mia felicità.
1: Che non mi cambierebbero. Ormai le stagioni sono due, l'inverno e l'inferno.
2: Mamma
1: Attualmente
2: mia.
1: Siamo nella seconda.
2: Ma è vero, guarda, il caldo che continua a fare ancora a settembre.
1: Continuiamo con: in giro è pieno di persone che vorrebbero raccogliere i frutti di alberi che non hanno mai piantato. Poi, ho passato una vita ad essere più maturo della mia età, adesso mi sono rotto le scatole e è tempo di avere 12 anni. Anche qua abbiamo messo una piccola censura.
2: L'eterno Peter Pan, dai.
1: A volte mi meraviglio che vi meravigliate ancora. Anche questa è molto vera. 7.96 miliardi di persone e voi vi innamorate del più coglione. Anche questa è una grande verità. Concludiamo con: ho eliminato gente dalla mia vita, come si disinstalla un'app inutile. Funziona.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show, almeno per quanto riguarda oggi. Non preoccupatevi, torneremo domani. Ma chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa,
2: di tutto e di più. Tu, la guapa, la preziosa, la ermosa, di tutto e di più. Ma quanto ci vogliamo bene?
1: Tanto, tanto, tutto vero, eh? Non è che è una questione di show must gone, ragazzi, ve lo assicuriamo. E infatti torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.

0: Industria. La Industria Inc.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
1: Monica Montellato, titolare delle mostre Fabbrica della Scienza, Moon e Tropicarium Park, naturalmente, parte di fatto da domani questa iniziativa rivolta ai lavoratori stagionali. Beh, innanzitutto, perché Monica questa iniziativa? Da che idea nasce?
2: L'idea nasce dal fatto che questi lavoratori durante l'estate non riescono sicuramente durante il lavoro a venirci a trovare, quindi a vivere le nostre esperienze, e quindi io assieme a tutto il mio staff abbiamo deciso di far vivere delle belle esperienze, di far vedere le mostre con questa offerta speciale.
1: Anche perché durante l'estate delle volte i lavoratori non hanno neanche la possibilità di visitare la città in cui si trovano a lavorare. Ecco, tecnicamente come si svolge? Che tipo di agevolazioni ci saranno?
2: Allora, bisogna intanto aver fatto questa stagione estiva nel litorale della nostra costa e apportare una o busta paga o un contratto di lavoro che determina che è stato fatto il lavoro stagionale. Di conseguenza le nostre casse, i nostri ragazzi faranno pagare un biglietto ridotto bambino a tutti i lavoratori adulti, e se il lavoratore porta un amico, un'amica, un figlio o chi sia, il lavoratore non paga e la seconda persona paga il biglietto normale.
1: Ecco, quindi diciamo che diventa una sorta di grande festa per i lavoratori di tutta la costa veneta, quindi. Questa è un'iniziativa che parte da voi, da te nella fattispecie, magari il prossimo anno potrebbe abbracciare anche altre attività, quindi la festa diventa ancora più completa.
2: Assolutamente sì, l'idea è proprio questa, quindi intanto ci proviamo e ci teniamo, veniteci a trovare, così venite anche a vedere tutte le nostre realtà, a divertirvi, a passare un po' di tempo con noi e a conoscere anche meglio tutto quello che vedete promuovere durante la stagione ma che non avete il tempo di vedere. Vi aspettiamo.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, ritorniamo a parlare delle vicende relative a Fabrizio Corona perché qualche giorno fa, come sapete, aveva ricevuto prima dei messaggi di minaccia nei quali gli venivano chieste 500 euro, altrimenti avrebbero fatto del male a lui e a suo figlio Carlos. E quando lui ha fatto finta di accettare questo ricatto e si è presentato con le forze dell'ordine, praticamente uno dei due ragazzi con una catena gli aveva anche rotto un vetro della macchina. Uno dei due è stato preso subito, l'altro è stato preso e identificato successivamente e, colpo di scena, uno dei due è figlio di un noto giornalista Mediaset e non solo. Fabrizio Corona ha detto: guardate ragazzi che quello lì non è un criminale, non è un delinquente, è un ragazzo che ha dei problemi psichici e quello che io ho fatto non l'ho fatto per farlo arrestare ma per fare in modo che capisca la gravità del suo problema psichico e si faccia curare. Spero che anche i genitori lo aiutino in tutto questo. Lui ha detto che tornerà a parlare della cosa. Qualcuno pensa che forse ci sarà un accenno al fattaccio anche nel falsissimo di stasera. Vedremo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

insomma tutti i nodi vengono al pettine. Alla fine Fabrizio Corona ha pagato anche il famoso falsissimo nel quale aveva fatto sì che tutta Italia prendesse in giro Raoul Bova per la sua occhi spaccanti. Perché? Perché è stato multato proprio per la diffusione di quell'audio che era e doveva rimanere privato. La multa che gli è stata fatta però, se noi pensiamo a quanti soldi abbia lui, è ridicola, più o meno 5.000 euro. È interessante perché lui si definisce una macchina da soldi, non fa altro che sfoggiare tutta la sua ricchezza. Questo vizio ce l'ha anche Fedez e entrambi hanno una cosa in comune: si dichiarano nulla tenenti. Ragazzi, io quando l'ho saputo volevo sbattere la testa al muro. Addirittura Nina Morić ha molto criticato Fabrizio Corona per questo. Lei ha proprio detto: lui si è dichiarato nulla tenente per non darmi il mantenimento. Cioè, rendiamoci conto. Io penso, no, a noi piccole partite IVA veramente ci contano, possiamo dire, i peli del kiul. Ecco, poi ci sono persone che sfacciatamente davanti a tutta Italia sfoggiano le loro ricchezze e con una grande faccia tosta si dichiarano nulla tenenti e non si può fare nulla. Fatemi sapere che ne pensate.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Game.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, ritorniamo a parlare di Natalia Paragoni. Sapete che sta affrontando un problema molto serio con il cancro, il linfoma di Hodgkin's. Ovviamente, facendo la chemioterapia le sono caduti tutti i capelli, ma questo non le impedisce di lavorare, tant'è che è stata invitata da un noto brand alla Mostra del Cinema di Venezia. Dunque ha sfilato sul red carpet con la sua testa pelata. Sono arrivate una marea di polemiche, qualcuno l'ha addirittura accusata di strumentalizzare la sua malattia. Allora ragazzi, possiamo parlare di strumentalizzazione della malattia quando qualcuno strumentalizza la malattia di qualcun altro, magari avvia raccolte fondi e poi si trattiene parte dei

soldi, oppure quando qualcuno la malattia se la inventa. Ma per quello che riguarda Natalia Paragoni, ma io dico, certa gente come si permette? Cioè, che cosa volevate? Che indossasse la parrucca con questo caldo? Ci sta che fa caldo, ma chi glielo fa fare? E poi, beata lei che riesce a star bene con se stessa anche senza capelli. Oppure, lei doveva rinunciare a un lavoro perché c'è gente che non la vuole vedere pelata, secondo voi? Che poi, diciamocelo chiaramente, qua come fai sbagli? Perché poi invece succede che Roberta Vallacchi viene criticata perché ha indossato un foulard in pubblico e il motivo per cui lo indossava era lo stesso identico, chemioterapia. Allora una persona che non ha più i capelli è obbligata per forza a comprarsi una parrucca? Le parrucche costano, eh? Una parrucca come si deve può costare anche 1000 euro, altrimenti ti devi accontentare di un qualcosa che si vede che è finta ed è più imbarazzante che avere un foulard o la testa pelata. Io penso che dovremmo imparare una cosa molto importante, l'empatia.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il cancelliere tedesco Merz ha definito la netta affermazione dell'AfD in Sassonia e il crollo della CDU come la più grave sconfitta elettorale del partito da decenni, annunciando conseguenze inevitabili. Merz ha detto che il risultato ha provocato shock nella CDU e dimostra che la Repubblica federale sta cambiando. Ha assicurato che il governo difenderà la Costituzione e i valori democratici considerati non negoziabili. Il cancelliere ha inoltre ribadito il saldo ancora coraggio della Germania all'Europa e la responsabilità del paese a livello internazionale. In Spagna è aperta un'inchiesta sugli ingressi massicci di migranti a Ceuta del 30 luglio, ritenendo che i fatti possano configurare un grave attacco all'integrità territoriale della Spagna. La giudice istruttrice ha ritenuto sussistenti gli elementi per indagare su possibili reati contro la pace e l'indipendenza dello Stato, contro i diritti dei cittadini stranieri, nonché sul possibile coinvolgimento di un'organizzazione criminale. La decisione ha ricevuto il parere favorevole della procura. Secondo la giudice, l'ingresso massiccio nel territorio spagnolo sarebbe stato accompagnato da flussi migratori irregolari che avrebbero avuto un forte impatto sulla sicurezza e sui diritti dei cittadini di Ceuta. Nel provvedimento riferisce inoltre che il Centro Nazionale per l'Immigrazione e le Frontiere della Polizia Nazionale il 29 luglio aveva emesso una prima allerta sul rischio di arrivi di massa affinché fosse diffusa ai posti di frontiera di Ceuta e Melilla. Non sono ancora state depositate le relazioni dei consulenti tedeschi sugli accertamenti scientifici nell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietra Catella. La procuratrice di Larino ha precisato che al momento non ci sono elementi che facciano pensare a una svolta nelle indagini. Gli specialisti stanno analizzando anche 131 campioni prelevati nell'abitazione della famiglia di Vita e trasferiti in Germania. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella di Jelsi e della figlia Sara di Vita resta a carico di

0: Ignoti. Il calcio, la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo appena 4 gare ufficiali, fatale la terza sconfitta consecutiva in Serie A contro il Torino. Al posto di Grosso torna Paolo Vanoli, che aveva guidato la Fiorentina nella scorsa stagione e debutterà venerdì sera a Venezia. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare delle mostre Fabbrica della Scienza, Moon e Tropicarium Park, naturalmente, parte di fatto da domani questa iniziativa rivolta ai lavoratori stagionali. Beh, innanzitutto, perché Monica questa iniziativa? Da che idea nasce?
3: L'idea nasce dal fatto che questi lavoratori durante l'estate non riescono sicuramente durante il lavoro a venirci a trovare, quindi a vivere le nostre esperienze, e quindi io

0: Ma tutto il mio staff abbiamo deciso di far vivere delle belle esperienze, di far vedere le mostre con questa offerta speciale.
1: Anche perché durante l'estate delle volte i lavoratori non hanno neanche la possibilità di visitare la città in cui si trovano a lavorare. Ecco, tecnicamente come si svolge? Che tipo di agevolazioni ci saranno?
0: Allora, bisogna intanto aver fatto questa stagione estiva nel litorale della nostra costa e apportare una o busta paga o un contratto di lavoro che determina che è stato fatto il lavoro stagionale. Di conseguenza le nostre casse, i nostri ragazzi faranno pagare un biglietto ridotto bambino a tutti i lavoratori adulti, e se il lavoratore porta un amico, un'amica, un figlio o chi sia, il lavoratore non paga e la seconda persona paga il biglietto normale.
1: Ecco, quindi diciamo che diventa una sorta di grande festa per i lavoratori di tutta la costa veneta, quindi. Questa è un'iniziativa che parte da voi, da te nella fattispecie, magari il prossimo anno potrebbe abbracciare anche altre attività, quindi la festa diventa ancora più completa.
0: Assolutamente sì, l'idea è proprio questa, quindi intanto ci proviamo e ci teniamo, veniteci a trovare, così venite anche a vedere tutte le nostre realtà, a divertirvi, a passare un po' di tempo con noi e a conoscere anche meglio tutto quello che vedete promuovere durante la stagione ma che non avete il tempo di vedere. Vi aspettiamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: tour.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni, dopo l'incontro con il primo ministro belga Bart De Wever, ha parlato della questione migranti. Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa. E sull'Ucraina ha ribadito: l'Italia continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. Sul bilancio dell'Unione Europea ha aggiunto: il negoziato sta entrando nel vivo e rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Riesame di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso 16 ottobre contro Siegfried Ranucci, ribadendo il forte rapporto di amicizia con l'ex conduttore di Report. Secondo la difesa, Lavitola avrebbe agito per proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva avuto notizia senza alcuna finalità politica. I legali hanno chiesto per Lavitola gli arresti domiciliari. Re Carlo III ha autorizzato la diffusione di una lettera per chiarire lo status del principe Harry e della moglie Meghan dopo il loro ritorno nel Regno Unito. La coppia non è più composta da membri operativi della famiglia reale e non utilizzerà i titoli di Sua Altezza Reale. La sicurezza sarà di competenza delle autorità di polizia competenti, mentre le attività benefiche dei due saranno svolte a titolo privato. La comunicazione, si precisa nella lettera, è stata autorizzata dal sovrano per evitare dubbio o confusione sul loro status. Il calcio: Mourinho interviene ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita Real Madrid-Inter in Champions League. In questo momento il Bernabeu è il mio stadio, ma al di là di questo lo sarà sempre. Da quel maggio del 2010 sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter e vediamo domani. Ogni partita è importante per il Real Madrid e per l'Inter, ma ce ne sono 8 e spero di rivedere l'Inter più avanti. È una grandissima squadra, una squadra con 6 anni, perché da Conti a Inzaghi a Chivu hanno lo stesso sistema di gioco, con gli stessi giocatori possono giocare a occhi chiusi. Una squadra con grande fisicità e qualità. L'unica sorpresa è che negli anni non hanno vinto la Champions, ha aggiunto. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in Piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in

0: silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.